0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 90 47 11 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
3: Le monoposto di Formula 1 arrivano a Porto Sant'Elpidio. Domenica 23 agosto dalle 10 del mattino a mezzanotte vedi il Summer Motor Show, il salotto dei motori. Ammira da vicino le leggendarie vetture di Formula 1 insieme ad auto sportive, auto d'epoca e iconiche Fiat 500. Un evento unico, ricco di emozioni, spettacolo e passione per i motori. Ti aspettiamo nel cuore della città con Andrea Moda e Vivi il Centro. Vivi l'emozione. Ti aspettiamo.
4: C'è un battito che non si spiega, si vive, è il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova, da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata, a San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova, concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
5: Sono le 10. Skyline News.
6: Nuova escalation russo-ucraina. Un missile di Mosca ha colpito una zona residenziale del Kharkiv, uccidendo almeno 10 persone. Centinaia i droni di Kiev lanciati in precedenza sull'area della capitale russa. Sparatori in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. Uno studente ha aperto il fuoco, uccidendo due ragazzi e ferendone altrettanti. Poi si è suicidato, riprendendo tutta la scena con una telecamera. Le indagini sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina la sera di Ferragosto al MUME, museo messinese. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e sequestro del furgone della banda. Mercati fiaccati dall'apprensione per una nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Forti perdite in Asia, negativa anche le aperture in Europa. Milano cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale sopra quota 80. Con l'imminente via alla Serie A, la Juventus ha concluso il ciclo delle amichevoli con la sfida in famiglia allo Stadium con la Next Gen in forza nella Serie C, ma si è giocato solo il primo tempo per l'invasione di campo dei tifosi bianconeri. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
7: 50 anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Iesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri. Da 50 anni la tua fiducia è la nostra strada.

0: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: La Proloco di Loro Piceno accende la sua 54esima edizione del Festival del Vino Cotto. Da mercoledì 19 a domenica 23 agosto, 5 giorni tra sapori autentici, mercatini artigianali, stand gastronomici e l'inimitabile vino cotto. Musica dal vivo tutte le sere, divertimento sotto le stelle. Gran finale il 23 agosto, un grandioso spettacolo pirotecnico. Festival del Vino Cotto a Loro Piceno.
3: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
4: È tornata Di Latte e Cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppa inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di Latte e Cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche. Qui il gusto ha un'altra storia.
5: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
6: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
5: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
7: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
8: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
9: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Skyline da Emma Parigi di 3B Meteo. Ci attende un martedì 18 agosto sulle Marche con tempo al mattino asciutto e ben assolato, ma dal pomeriggio avremo nuova variabilità e instabilità per il transito di un fronte da nord-ovest responsabile dell'attivazione di rovesci sparsi, anche locali temporali, ma per lo più di breve durata. Temperature diurne più consone al periodo in diverse località prossime ai 29-31 gradi, si starà meglio nella notte al mattino con valori minimi non oltre i 20-22 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere cosa ci attenderà nei prossimi giorni vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima 3B Meteo.
10: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
11: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
12: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
11: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Molti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Scoprila nella concessionaria Skoda Via Vai di Civitanova Marche.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
4: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
5: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
4: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
5: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
6: Sono le 11. Skyline News.
7: Nuova escalation russo-ucraina. Un missile di Mosca ha colpito una zona residenziale del Kharkiv, uccidendo almeno 10 persone. Centinaia i droni di Kiev lanciati in precedenza sull'area della capitale russa. Sparatori in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. Uno studente ha aperto il fuoco, uccidendo due ragazzi e ferendone altrettanti. Poi si è suicidato, riprendendo tutta la scena con una telecamera. Le indagini sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina la sera di Ferragosto al Mume, museo messinese, smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e sequestro del furgone della banda. Mercati fiaccati dall'apprensione per una nuova escalation tra Stati Uniti e Iran, forti perdite in Asia, negative anche le aperture in Europa. Milano cede circa mezzo punto, lo spread coi titoli tedeschi risale sopra quota 80. Con l'imminente via alla Serie A, la Juventus ha concluso il ciclo delle amichevoli con la sfida in famiglia allo Stadium con la Next Gen in forza nella Serie C, ma si è giocato solo il primo tempo per l'invasione di campo dei tifosi bianconeri. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.

Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza.

0: La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 90 47 11 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Scoprila nella concessionaria Skoda Via Vai di Civitanova Marche.
4: Le monoposto di Formula 1 arrivano a Porto Sant'Elpidio. Domenica 23 agosto dalle 10 del mattino a mezzanotte vedi il Summer Motor Show, il salotto dei motori. Ammira da vicino le leggendarie vetture di Formula 1 insieme ad auto sportive, auto d'epoca e iconiche Fiat 500. Un evento unico ricco di emozioni, spettacolo e passione per i motori. Ti aspettiamo nel cuore della città con Andrea Moda e Vivi il Centro. Vivi l'emozione. Ti aspettiamo.
5: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. Iniziaqui.unimc.it.

Un uomo non può essere ebro di un romanzo o di un quadro, ma può ubriacarsi della nona di Beethoven, della sonata per due pianoforti e percussione di Bartok, o di una canzone dei Beatles.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.

0: crepe, yogurt, insalate di frutta, torte, gelato per ogni occasione, ma anche gelato vegano senza lattosio né glutine. Tutto questo da Punto Gelato. Fresca bontà di produzione propria anche da asporto. A Porto Sant'Elpidio, Lungomare Sud. Lasciati coccolare in riva al mare.
1: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Sono le 12 e 3 minuti. Skyline News.
5: Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamani l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. 791 i droni nella notte su 15 regioni, inclusa Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La società che gestisce l'aeroporto annuncia il ripristino dell'attività di volo dopo l'abbassamento dell'allerta per le attività vulcaniche dell'Etna. Calcio, si sono completati ieri sera i 32esimi di Coppa Italia e dopo la Lazio cade un'altra squadra di Serie A, il Lecce, sconfitto 2-0 a Palermo. La soddisfazione di Filippo Inzaghi condizionata da alcuni problemi fisici accusati dai suoi.
6: Mi sono divertito, quello che speravo che regalassero alla gente, divertimento, giocate, poi purtroppo oltre a perdere il portiere abbiamo perso gli slot, abbiamo perso i cambi. Magnani stamattina nell'ultimo rigore allo stadio ha sentito indurirsi l'adduttore.
5: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
7: 50 anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Iesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri. Da 50 anni la tua fiducia è la nostra strada.

0: dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Dal 10 al 30 agosto dall'usato.auto di Ancona, 1000 euro di sconto extra. Su tutte le auto usate con visibile un bollino giallo, hai uno sconto di 1000 euro sul prezzo esposto. Una selezione straordinaria di auto senza vincolo di finanziamento e con possibilità di renderci il tuo vecchio usato. Approfitta del bollino giallo, ma fino al 30 agosto. Ti aspettiamo a l'usato.auto ad Ancona in via Albertini 32.
3: È tornata Di Latte e Cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppe inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di Latte e Cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche.
4: Qui il gusto ha un'altra storia.
5: C'è un battito che non si spiega, si vive, è il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova, da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata, a San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova, concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.

dai grandi maestri del soul alle nuove promesse della black music. Skyline, Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica è abbastanza per una vita, ma una vita non è abbastanza per la musica. Sergei Rachmaninov.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te. Ogni giorno.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
2: Le monoposto di Formula 1 arrivano a Porto Sant'Elpidio. Domenica 23 agosto dalle 10 del mattino a mezzanotte vedi il Summer Motor Show, il salotto dei motori. Ammira da vicino le leggendarie vetture di Formula 1 insieme ad auto sportive, auto d'epoca e iconiche Fiat 500. Un evento unico ricco di emozioni, spettacolo e passione per i motori. Ti aspettiamo nel cuore della città con Andrea Moda e Vivi il Centro. Vivi l'emozione. Ti aspettiamo.

0: frittose, crepe, yogurt, insalate di frutta, torte gelato per ogni occasione, ma anche gelato vegano senza lattosio né glutine. Tutto questo da Punto Gelato. Fresca bontà di produzione propria anche da asporto. A Porto Sant'Elpidio, lungomare sud. Lasciati coccolare in riva al mare.
1: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
2: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
1: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
3: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
4: Sono le 13 e un minuto. Skyline News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo 4 anni e mezzo di conflitto si allarga ancora il raggio del fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, massiccio il lancio di droni sul territorio russo e questa mattina un raid di Mosca ha colpito un'area residenziale nel Kharkiv provocando diverse vittime e sale ai massimi la tensione tra il Cremlino e Londra per le forniture militari a Kiev. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamane l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10 e si tratterebbe di civili. Nel contesto di una guerra che in 4 anni e mezzo ha mietuto centinaia di migliaia di vittime, ma relativamente ad altri conflitti moderni ha coinvolto per lo più uomini in divisa, il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di altre forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento, ma si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Mosca conteggia addirittura 791 droni piovuti la notte scorsa su 15 regioni, inclusa la capitale stessa, tutti sarebbero stati intercettati, ed è scontro diplomatico col Regno Unito proprio per le forniture militari britanniche impiegate sulla Russia. Stamani l'ambasciata russa in una nota accusa Londra di sostenere deliberatamente un'escalation e annuncia inevitabili conseguenze. Immediata la replica britannica: siamo a fianco dell'Ucraina e continueremo a fornirle tutti i mezzi per difendersi dall'illegale invasione ordita da Putin, scandisce un portavoce del Ministero della Difesa.
5: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa saudita del Mar Rosso. L'impianto è stato attaccato con diversi droni. Intanto nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Ci sarebbe un morto tra i membri dell'equipaggio. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf avverte: lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran, tra cui la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere. La tregua non sarà estesa, ha fatto sapere nelle scorse ore Trump, minacciando di attacchi anche l'Oman. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura di settori aerei precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Il furto delle opere di Antonello da Messina ha smentito il ritrovamento del furgone utilizzato dai ladri. Nessuno sconto, chi sbaglia paga, ha assicurato il governatore della Sicilia Schifani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
7: Le indagini proseguono serrate, ma non ci sono ancora novità di rilievo dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto dal Museo Mume di Messina. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla, abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista al Corriere della Sera, e poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio in queste ore ne arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al bassista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Intanto il museo ha riaperto al pubblico dopo il furto con dei teli neri al posto delle opere trafugate.
5: È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Aragosta a colazione, Ricomincio da tre e Fantozzi il ritorno. La pioggia di medaglie nei campionati europei di atletica, nuoto e ginnastica hanno illuminato l'estate del nostro sport e stanno per irrompere le corazzate azzurre del volley. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
8: I tuffi di Chiara Pellacani, i salti di Andy Diaz, le evoluzioni di Manila Esposito e ancora la classe infinita di Simona Quadarella, lo show dell'araba fenice Gianmarco Tamberi. Ultimo ma non ultimo il tuffo al photo finish di Lorenzo Benati che ha portato a uno storico successo la 4x400 maschile in casa degli inglesi. Atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, gli azzurri hanno dominato gli europei che hanno illuminato un agosto da leggenda. La gioia del presidente della Federatletica Stefano Mei.
9: È inutile andare sui singoli, tutta la nazionale nel suo complesso ha dimostrato di essere la più forte d'Europa.
8: Parola al direttore tecnico della nazionale di ginnastica artistica Enrico Casella.
10: Un paio di ore e tre argenti, direi che l'obiettivo massimo che potevamo raggiungere l'abbiamo raggiunto alla grande.
8: Il testimone passa al DT del nuoto, Cesare Butini.
11: 20 medaglie con il rientro dei russi è sicuramente un risultato ottimo perché la squadra si è comportata benissimo.
8: E non è finita qui, da venerdì tifiamo per le azzurre di Velasco impegnate negli europei di pallavolo che si chiuderanno il 6. Quattro giorni dopo il via a quelli maschili. L'Italia di De Giorgi inizia a Piazza Plebiscito a Napoli contro la Svezia. Le finali il 25 e 26 settembre a Milano.
5: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Back to Sport. A Sant'Elpidio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
4: La Proloco di Loro Piceno accende la sua 54esima edizione del Festival del Vino Cotto. Da mercoledì 19 a domenica 23 agosto, 5 giorni tra sapori autentici, mercatini artigianali, stand gastronomici e l'inimitabile vino cotto. Musica dal vivo tutte le sere, divertimento sotto le stelle. Gran finale il 23 agosto, un grandioso spettacolo pirotecnico. Festival del Vino Cotto a Loro Piceno.
5: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
6: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
5: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
6: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.

0: La musica ha un grande potere. Ti porta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti. Così provi contemporaneamente nostalgia e speranza.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
1: Dal 10 al 30 agosto dall'usato.auto di Ancona, 1000 euro di sconto extra. Su tutte le auto usate con visibile un bollino giallo, hai uno sconto di 1000 euro sul prezzo esposto. Una selezione straordinaria di auto senza vincolo di finanziamento e con possibilità di renderci il tuo vecchio usato. Approfitta del bollino giallo, ma fino al 30 agosto. Ti aspettiamo a l'usato.auto, ad Ancona, in via Albertini 32.
2: Le monoposto di Formula 1 arrivano a Porto Sant'Elpidio. Domenica 23 agosto dalle 10 del mattino a mezzanotte vedi il Summer Motor Show, il salotto dei motori. Ammira da vicino le leggendarie vetture di Formula 1 insieme ad auto sportive, auto d'epoca e iconiche Fiat 500. Un evento unico, ricco di emozioni, spettacolo e passione per i motori. Ti aspettiamo nel cuore della città con Andrea Moda e Vivi il Centro. Vivi l'emozione, ti aspettiamo!
3: È tornata Di Latte e Cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppe inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di Latte e Cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche. Qui il gusto ha un'altra storia.
4: Sono le 14.

Ogni giorno è un'opportunità per essere migliori e noi siamo con te. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Scoprila nella concessionaria Skoda Via Vai di Civitanova Marche.
3: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
4: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: time around it's personal.
1: Un'esplosione di energia e passione. La trovi solo su Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Non è la musica una lingua perduta, della quale abbiamo dimenticato il senso, ma serbato soltanto l'armonia? Massimo D'Azeglio.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 90 47 711 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
4: È tornata Di Latte e Cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppa inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di Latte e Cioccolato, La Ternana, Via Pola 110, Civitanova Marche. Qui il gusto ha un'altra storia.
5: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
6: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
5: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
7: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
8: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
9: Sono le 15 e un minuto. Skyline News.
10: Tema migranti ancora in primo piano dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo che prevede di rimandare i richiedenti asilo nel paese di approdo, l'Italia. Voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Il conflitto russo-ucraino, continuano gli attacchi incrociati di droni tra i due paesi, nella notte centinaia abbattuti su entrambi i fronti, e un attacco missilistico di Mosca nelle regioni di Kharkiv ha causato 10 morti e 8 feriti. Oggi gran parte dell'Italia fa i conti con la nuova ondata di maltempo, allerta gialla in 7 regioni. Il calo delle temperature però è destinato a finire presto, già domani tornano bollini e arancioni per Ancona e Roma. È morto a 31 anni Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto, 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi è diventato il trottatore più vincente di sempre. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Fulvio Lucisano, morto all'età di 98 anni. Produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera, ha prodotto oltre 130 film. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: Perché frequentare Platone quando anche un sassofono può farci intravedere un altro mondo?
1: Skyline, Radio and Soul.

La musica di classe è in onda solo su Skyline, Radio and Soul.

0: crepe, yogurt, insalate di frutta, torte, gelato per ogni occasione, ma anche gelato vegano senza lattosio né glutine. Tutto questo da Punto Gelato. Fresca bontà di produzione propria anche da asporto. A Porto Sant'Elpidio, Lungomare Sud. Lasciati coccolare in riva al mare.
1: Dal 10 al 30 agosto dall'usato punto auto di Ancona, 1000 euro di sconto extra. Su tutte le auto usate con visibile un bollino giallo, hai uno sconto di 1000 euro sul prezzo esposto. Una selezione straordinaria di auto senza vincolo di finanziamento e con possibilità di renderci il tuo vecchio usato. Approfitta del bollino giallo, ma fino al 30 agosto. Ti aspettiamo a l'usato.auto ad Ancona in via Albertini 32.
2: Le monoposto di Formula 1 arrivano a Porto Sant'Elpidio. Domenica 23 agosto dalle 10 del mattino a mezzanotte vivi il Summer Motor Show, il salotto dei motori. Ammira da vicino le leggendarie vetture di Formula 1 insieme ad auto sportive, auto d'epoca e iconiche Fiat 500. Un evento unico, ricco di emozioni, spettacolo e passione per i motori. Ti aspettiamo nel cuore della città con Andrea Moda e Vivi il Centro. Vivi l'emozione. Ti aspettiamo.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post

0: vendica?
1: Impeccabile.
0: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
0: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatic Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: to Sport. A Santerpidio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Scoprila nella concessionaria Skoda Via Vai di Civitanova Marche.
6: Sono le 16:02. Skyline News.
7: Crisi Stati Uniti-Iran. Sul suo social Truth, Trump pubblica una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura «Nuovo territorio degli Stati Uniti». Affidata a X, la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette. In Cisgiordania continua l'assedio di coloni israeliani al villaggio palestinese di Kuzra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo e medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv. Ha riaperto al pubblico a Messina il museo dove nella notte di Ferragosto sono state rubate preziose opere di Antonello da Messina. Le indagini si concentrano sul possibile bassista, sulle falle dei sistemi di sicurezza e spunta l'ipotesi di un furto su commissione dall'estero. Due morti sul lavoro, a Deruta in Umbria un 60enne è deceduto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. A Rovereto in Trentino un agricoltore ha perso la vita nel ribaltamento del trattore sul quale stava lavorando. Tennis Masters 1000 di Cincinnati, già agli ottavi Flavio Cobolli affronterà lo spagnolo Hodar. Stasera il terzo turno chiama in causa Lorenzo Musetti. Non prima delle 18:30 il carrarino scende in campo contro l'americano Zeng. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
8: 50 anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Iesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri. Da 50 anni la tua fiducia è la nostra strada.

0: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te. Ogni giorno.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Daniele Berlusconi di 3B Meteo.
9: Transitato l'impulso instabile che ha portato un calo delle temperature anche sulle Marche, con valori che sono tornati più consoni nelle medie del periodo. Avremo ancora un po' di variabilità al pomeriggio sui rilievi appenninici con qualche locale isolato temporale, mentre sarà

0: soleggiato sulle zone costiere e più asciutto. Poi il mercoledì aumenta la pressione, quindi giornata stabile e soleggiata su tutte le Marche, con temperature che torneranno leggermente ad aumentare nei valori massimi, ancora fino a 33-34 gradi sui settori interni. È tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo in collaborazione con Metal System.
2: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
3: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
2: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: La musica è una macchina che alcuni usano per entrare in un altro mondo, altri per danzare, altri per trovare la pace, altri per sentire che sapore hanno le ferite. Fabrizio Caramagna.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Center PDO a Mare CS è due mondi. Quata CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Scoprila nella concessionaria Skoda Via Vai di Civitanova Marche.
4: La Proloco di Loro Piceno accende la sua 54esima edizione del Festival del Vino Cotto. Da mercoledì 19 a domenica 23 agosto, 5 giorni tra sapori autentici, mercatini artigianali, stand gastronomici e l'inimitabile vino cotto. Musica dal vivo tutte le sere, divertimento sotto le stelle. Gran finale il 23 agosto, un grandioso spettacolo pirotecnico. Festival del Vino Cotto a Loro Piceno.
5: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
6: Le monoposto di Formula 1 arrivano a Porto Sant'Elpidio. Domenica 23 agosto dalle 10 del mattino a mezzanotte vivi il Summer Motor Show, il salotto dei motori. Ammira da vicino le leggendarie vetture di Formula 1 insieme ad auto sportive, auto d'epoca e iconiche Fiat 500. Un evento unico, ricco di emozioni, spettacolo e passione per i motori. Ti aspettiamo nel cuore della città con Andrea Moda e Vivi il Centro. Vivi l'emozione, ti aspettiamo!
7: Sono le 17 e 2 minuti. Skyline News.
8: Bentrovati.

0: La musica non è nelle note. La musica è tra le note. Mozart.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
2: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: cose, crepe, yogurt, insalate di frutta, torte, gelato per ogni occasione, ma anche gelato vegano senza lattosio né glutine. Tutto questo da Punto Gelato. Fresca bontà di produzione propria anche da asporto. A Porto Sant'Elpidio, Lungomare Sud. Lasciati coccolare in riva al mare.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's, eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti, contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: Un'emozione è un sentimento forte. Non averne paura. Lasciati sorprendere.
1: Skyline Radio and Soul.

0: L'Afroloco di Loro Piceno accende la sua 54esima edizione del Festival del Vino Cotto. Da mercoledì 19 a domenica 23 agosto, 5 giorni tra sapori autentici, mercatini artigianali, stand gastronomici e l'inimitabile vino cotto. Musica dal vivo tutte le sere, divertimento sotto le stelle. Gran finale il 23 agosto, un grandioso spettacolo pirotecnico. Festival del Vino Cotto a Loro Piceno.
1: Aperti per ferie. Il Centro Medico Diagnostico Fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 9047 711 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: È tornata Di Latte e Cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppe inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino all'1 nel weekend. Di Latte e Cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche.
5: Qui il gusto ha un'altra storia.
6: Sono le 17 e 59 minuti. Skyline News.
7: Lo stretto di Hormuz resta al centro dell'attenzione USA-Iran. L'Iran ribadisce che resterà chiuso fino alla revoca del blocco navale e delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Per Trump il blocco resta in vigore e lo stretto è aperto e operativo. Migranti accolta da una chiesa evangelica di Norimberga la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Un detenuto è morto nel carcere del castello di Pordenone, è un 19enne d'origine egiziana deceduto per le esalazioni causate dall'incendio del materasso cui aveva dato fuoco dopo aver sbarrato l'ingresso della cella, leggermente intossicati altri due detenuti. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Fulvio Lucisano, morto a Roma a 98 anni, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera, lanciò tra gli altri anche Troisi. La Juventus ufficializza l'ingaggio di Guglielmo Vicario, il portiere arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro più 2 di bonus. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
8: Cinquant'anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Iesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri. Da 50 anni la tua fiducia è la nostra strada.

0: La musica è amore in cerca di una parola. La musica è il chiaro di luna nella notte cupa della vita.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: 582 Adriatic Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
3: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
4: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
6: È tornata Di Latte e Cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppa inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di Latte e Cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche. Qui il gusto ha un'altra storia.
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Transitato l'impulso instabile che ha portato un calo delle temperature anche sulle Marche, con valori che sono tornati più consoni nelle medie del periodo. Avremo ancora un po' di variabilità al pomeriggio sui rilievi appenninici con qualche locale isolato temporale, mentre sarà soleggiato sulle zone costiere e più asciutto. Poi il mercoledì aumenta la pressione, quindi giornata stabile e soleggiata su tutte le Marche, con temperature che torneranno leggermente ad aumentare nei valori massimi, ancora fino a 33-34 gradi sui settori interni. È tutto. Per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di 3B Meteo.
2: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
9: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
10: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
9: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
11: My Records, ogni sera alle 18.30 su Skyline Radio and Soul.

0: siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
1: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 9047 711 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: È tornata Di Latte e Cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppa inglese, dolce mattone e la linea healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di Latte e Cioccolato, La Ternana, via Pola 110, Civitanova Marche. Qui il gusto ha un'altra storia.
5: Sono le 19 e 6 minuti. Skyline News.
6: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto. Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno. La Svizzera annuncia che rimanderà i richiedenti asilo nel paese di approdo, l'Italia. Intanto è stata accolta da una chiesa evangelica di Norimberga la ragazza somala che domani avrebbe dovuto essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma, a poca distanza dal luogo dell'omicidio, fermato dai carabinieri il compagno della donna. Corri libero per sempre. Con queste parole il suo staff ha annunciato la morte a 31 anni di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto più volte cavallo dell'anno in Italia, Francia e Stati Uniti. La ginnastica artistica torna a Zagabria. Gli europei maschili si disputano da domani a domenica nella capitale croata, teatro la scorsa settimana della rassegna femminile che ha visto le azzurre conquistare un oro, tre argenti e un bronzo. Ed è tutto da Gerardo De

0: Gli affari sono affari, il jazz è arte. E raramente le due cose si incontrano.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
1: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
0: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
2: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Scoprila nella concessionaria Skoda Via Vai di Civitanova Marche.
6: Le monoposto di Formula 1 arrivano a Porto Sant'Elpidio. Domenica 23 agosto dalle 10 del mattino a mezzanotte vivi il Summer Motor Show, il salotto dei motori. Ammira da vicino le leggendarie vetture di Formula 1 insieme ad auto sportive, auto d'epoca e iconiche Fiat 500. Un evento unico, ricco di emozioni, spettacolo e passione per i motori. Ti aspettiamo nel cuore della città con Andrea Moda e Vivi il Centro. Vivi l'emozione. Ti aspettiamo!

0: crepe, yogurt, insalate di frutta, torte gelato per ogni occasione, ma anche gelato vegano senza lattosio né glutine. Tutto questo da Punto Gelato. Fresca bontà di produzione propria anche da asporto. A Porto Sant'Elpidio, Lungomare Sud. Lasciati coccolare in riva al mare.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: Back to Sport. A Sant'Elpidio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: La Proloco di Loro Piceno accende la sua 54esima edizione del Festival del Vino Cotto. Da mercoledì 19 a domenica 23 agosto, 5 giorni tra sapori autentici, mercatini artigianali, stand gastronomici e l'inimitabile vino cotto. Musica dal vivo tutte le sere, divertimento sotto le stelle. Gran finale il 23 agosto, un grandioso spettacolo pirotecnico. Festival del Vino Cotto a Loro Piceno.
4: Dal 10 al 30 agosto dall'usato punto auto di Ancona, 1000 euro di sconto extra. Su tutte le auto usate con visibile un bollino giallo, hai uno sconto di 1000 euro sul prezzo esposto. Una selezione straordinaria di auto senza vincolo di finanziamento e con possibilità di renderci il tuo vecchio usato. Approfitta del bollino giallo, ma fino al 30 agosto. Ti aspettiamo a l'usato punto auto ad Ancona in via Albertini 32.
5: Le monoposto di Formula 1 arrivano a Porto Sant'Elpidio. Domenica 23 agosto dalle 10 del mattino a mezzanotte vivi il Summer Motor Show, il salotto dei motori. Ammira da vicino le leggendarie vetture di Formula 1 insieme ad auto sportive, auto d'epoca e iconiche Fiat 500. Un evento unico, ricco di emozioni, spettacolo e passione per i motori. Ti aspettiamo nel cuore della città con Andrea Moda e Vivi il Centro. Vivi l'emozione. Ti aspettiamo!

0: Sono le 20. Skyline News.
1: Senza fine la piaga dei femminicidi. Nel pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma, una 50enne è stata uccisa a coltellate. Fermato il marito, 69enne, responsabile dell'omicidio secondo una prima ricostruzione. Il furto di Ferragosto a Messina. I ladri non sarebbero dei professionisti e avrebbero lasciato delle tracce, trapela dagli investigatori. Nei confronti dei quattro custodi presenti al museo al momento del furto verrà aperto un procedimento disciplinare. Migranti, dopo quasi 4 anni di blocco, come la Germania anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, comunica la Segreteria di Stato. Il cinema italiano perde un punto di riferimento, si è spento a 98 anni Fulvio Lucisano, decano dei produttori, capace di spaziare dalla commedia al grande cinema d'autore. I funerali si svolgeranno in forma privata. Ha smesso di battere il cuore del più grande trottatore di tutti i tempi. A 31 anni è morto Varenne, 62 vittorie su 73 corse disputate, è l'unico nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti paesi, Italia, Francia e Stati Uniti. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Cinquant'anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Iesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri. Da 50 anni la tua fiducia è la nostra strada.

0: Non esiste nessuno a cui piaccia la solitudine. È solo che odio le delusioni. Perciò alza il volume.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: This is our song, it's our song for the people.
1: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio.

0: 100. Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Scoprila nella concessionaria Skoda Via Vai di Civitanova Marche.
2: È tornata Di Latte e Cioccolato, la nuova gestione firmata La Ternana. Babà, zuppe inglese, dolce mattone e la linea Healthy. C'è il cremosissimo cioccolato fondente e il sorprendente Pist Croc, il pistacchio che non hai mai assaggiato. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte fino a 1 nel weekend. Di Latte e Cioccolato, La Ternana, Via Pola 110, Civitanova Marche. Qui il gusto ha un'altra storia.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Il Meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Transitato l'impulso instabile che ha portato un calo delle temperature anche sulle Marche, con valori che sono tornati più consoni nelle medie del periodo. Avremo ancora un po' di variabilità al pomeriggio sui rilievi appenninici con qualche locale isolato temporale, mentre sarà soleggiato sulle zone costiere e più asciutto. Poi il mercoledì aumenta la pressione, quindi giornata stabile e soleggiata su tutte le Marche, con temperature che torneranno leggermente ad aumentare nei valori massimi, ancora fino a 33-34 gradi sui settori interni. È tutto. Per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di 3B Meteo.
7: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
8: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
9: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
8: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Il jazz è sempre stato simile al tipo d'uomo col quale non vorresti che tua figlia uscisse. Duke Ellington.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Copet. La luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Copet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
5: Sono le 21 e 2 minuti.

0: Fuggi dalla monotonia, abbraccia la novità. Skyline Radio and Soul, musica di classe.
1: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out?

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio & Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica è la mia via di fuga. Ogni nota mi apporta un battito cardiaco.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Le mie creazioni sono il frutto della conoscenza della musica e del dolore. Franz Schubert.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: La vita somiglia molto al jazz. È meglio quando si improvvisa. George Gershwin.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Quando trascorriamo il tempo a fare o ascoltare musica, qualcosa nel tempo smette di passare.
1: Skyline Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: miei viaggi più belli li ho fatti con i libri o con la musica. L'immaginazione è la vera libertà che ci resta. Giuliano Sangiorgi.
1: Skyline Radio and Soul.

0: sei felice e ciò dimostra che la tua anima è ancora viva.
1: Skyline Radio and Soul.

La musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.

0: Il linguaggio della musica è un linguaggio che solo l'anima capisce, ma che l'anima non potrà mai tradurre. Arnold Bennett.
1: Skyline Radio and Soul.

0: significa cosa che non si può comprare la vita.
1: Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica, una magia che supera tutte quelle che noi facciamo qui. J.K. Rowling.
1: Skyline, Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.